chi nata sulle tre morgura. La gara si mentera che poteva un fattura. Occhi mi dico fisso un canaro poi ciuba. Rosso cascare di miei inesi, che riferenti di casotto campaneano. Campunesco sentiro che è caro, campunesco si mira mariare, si vuole tutto si davanti a fugliare. Oh, mia mai. Campunesco si è da scinta per conversa, questi c'è un cusinale di cimentera. Occupo terra.